0: nostra innon. Cariti su Pater, cam non done vergetam.
1: Benin che aite, istus eones, ton eonon, amin. Γεγονάς μη τη